0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 3. Radio.

0: maledetto me.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Radio San Marino.
5: Power Play.
4: Yesterday.
5: Yesterday.
6: 2007.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1994.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: San Marino. Power Play.
3: Buongiorno. Sono le 5. Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: San Marino Power Play.
1: Scopriamo subito che tempo fa e poi cominciamo ufficialmente il nostro appuntamento versione weekend. Ciao da Marco Corona alle 7.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di weekend sull'Emilia Romagna con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio, dopo un avvio quindi un po' nuvoloso. Avremo quindi un miglioramento netto e graduale nel corso di queste due giornate, di sabato e di domenica, con tempo che vedrà il concreto insediamento dell'anticiclone, con temperature che finora in lieve calo vedranno un nuovo rialzo graduale con caldo senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Mind. Sabato mattina.
1: Sì.
0: Dopo le 7.
1: Arrivo io.
0: Qualcuno che parla.
1: Marco Corona.

0: Buongiorno.
1: Non ti bastava dal lunedì al venerdì, eh?
0: Vabbè, ma come dicevamo, il sabato è la versione best of. Non a caso ci prendiamo un'ora in più, arriviamo appunto fino alle 9, mentre quotidianamente dalle 16 alle 17 o replica alle 20. Comunque siamo sempre noi, quelli che appunto sentite o nel pomeriggio o nella sera. Marco Corona al microfono, Paolino Zanetti, e tra poco cominciamo subito scoprendo qual è la vostra canzone preferita.

0: Rewind.
1: Non sono successi su Radio San Marino, ma anche voi protagonisti con una nota vocale.
2: Buongiorno.
1: Che voce, Guido?
2: Oh, scusa per la voce, ma mi sono appena svegliata. Sì.
1: Ah.
2: Buongiorno.
1: Bene. Vediamo se qualcuno è sveglio.
0: Non ricordo il titolo.
1: Per chiederci un titolo.
3: Marco. Ciao.
1: Ciao.
3: Ascoltami a me.
1: Stefano,
3: ascoltami.
1: Dimmi.
3: Io ti vorrei chiedere una canzone. Non.
1: Non?
3: Non mi ricordo il titolo.
1: Eh beh, sei qui a posto.
3: Però te l'accenno.
1: Vai.
3: Te l'accenno. Non te la fischio, ma prova ad accennarti così.
1: Arrivano i cani, se
3: pensi. Che fa? Fa così. Fa.
1: Vai, fa, come fa?
3: Tapparata, ta, tanta, ta, tapparata, ta, tanta, ta.
1: Sì.
3: Vedi te se me la puoi mandare, sei compito. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao. Gli mettiamo pa, quello che cantate. Tu lo sai?
4: Ora non lo so.
1: Ma ci pensiamo noi, abbiamo capito. Dai, è Man, I Feel Like a Woman di Shania Twain.
0: Non ricordo il titolo.
5: Let's go, girls.

0: Rewind.
1: Oh, bentornati, ben ritrovati, la nuova superba, fantastica, superlativa puntata di questa rubrica che si chiama? Seguitemi per altri consigli.
2: Dai, vai.
1: Questa volta andremo a spaziare nell'economia domestica, più specificatamente nella cucina di tutti i giorni.
2: Dai, vuole
1: sei
2: sapersi.
1: Sei stanco di far bollire l'acqua ogni volta che fai la pasta?
2: Sì.
1: Fammi bollire alcuni litri all'inizio della settimana e congelali per utilizzare. Seguitemi per altri consigli.
2: No.
3: Non stai bene.

0: così.
1: Marco, quando è che andiamo a mangiare tutti dell'Antonella di Furlè?
2: Perché? Vuoi andare davvero?
1: Porta l'Alka-Seltzer e il digestivo Antonetto, voilà. Oppure anche il brancamento, il digestimo, non si sa mai.
2: Non si sa mai, ma sentiamo la ricetta di oggi. A te la linea, Anto.
3: Buongiorno dall'Anto di Cotto e Mangiato Weekend. Oggi questa ricetta è dedicata solo esclusivamente a coloro che hanno un cane in casa.
2: Ah, io ce l'ho.
3: Sì. Ah. Oggi va così.
2: Va così.
3: Quindi vi presento le omelette alla Bavese.
2: Le omelette alla Bavese.
3: Ci occorreranno per due persone 12 uova, delle galline della nostra Barbara Riccioli d'oro.
2: Io chiediamo a lei.
3: E una padella molto capiente.
2: Sì, ok.
3: Ecco.
2: 12 uova.
3: Ora prepariamo le nostre omelette stendendole nell'olio caldo bollente della padella.
2: Ok.
3: Aggiungiamo il prosciutto cotto col grasso alto due dita.
2: Sì.
3: Il pecorino stagionato anche dell'anno scorso, va benissimo.
2: Come?
3: E come tocco finale, la bava del nostro cane.
2: Ma no!
3: Che sarà l'additivo super.
2: Che schifo!
3: Magari se è un pitbull è anche meglio, quelli sbavano molto. Grazie.
2: Prego.
3: Che sarà davvero la ciliegina sulla torta.
2: È la bava sulla torta.
3: Ecco pronte le omelette alla Bavese, gustose e croccanti.
2: Sì.
3: Ciao a tutti dall'Anto e da Cotto e Mangiato Weekend. Seguitemi, mi raccomando, per altre ricette ottime. Ciao ciao.
1: Allora, tutta Furlè dall'Antonella. Dai Marco, organizza.
2: Sì, io sto a casa.

tanto qualcuno canta canzoncine per noi e quindi... Mi hanno detto viva la sigla, eh? Non vorrei mai che capiste male. Viva la sigla! E ogni tanto arrivano anche dei capolavori. Stabilia.

0: cuori pazzi.
1: Hai sentito?
0: Se ti sintonizzi ascolterai e impazzirai anche tu.
1: Ecco, certe volte arrivano così carine, alle volte forse un po' meno.
2: Io non posso restare
1: Fabio
2: senza la radio ascoltare. E mi tocca
1: cosa?
2: Corona.
1: Sono io qua
2: perché il pulsante non mi funziona.
1: Ecco per quello.
2: E allora il mio meccanico che è a tatto
1: sì?
2: mi consiglia stabiliamo un contatto.
1: Esatto,
2: perché Margherita è vera.
1: Cosa c'entra?
2: Perché Margherita ama perché lo fa una notte intera.
1: Sì.
2: E allora se c***o che ascolto Corona.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
4: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo

0: 0549 94 11 13.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: È tutto pronto per cominciare una nuova ora con la versione weekend di Stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: I titoli dei quotidiani che trovate questa mattina nell'edicola della Repubblica di San Marino e del circondario sono le 8 in punto. Dall'informazione di San Marino, titolo a tutta pagina: FMI crescita nel 2025, ma è atteso un rallentamento per quest'anno. Gli esperti di Washington puntano sull'accordo con l'Unione Europea come spinta per l'economia sammarinese, ma non si fa cenno nel report agli inceppi che si stanno registrando in sede Coreper. Per quanto riguarda invece il taglio alto, l'associazione Amicizia San Marino-Cina e la giunta di Serravalle al Global Major Forum. I richiami dalle pagine interne: lite nel consiglio di amministrazione dell'azienda sammarinese dei lavori pubblici, partite due lettere, una allo stesso consiglio di amministrazione, l'altra al proprio partito. Arbitrato da 150 milioni, polemica e scontro a distanza fra Motus Liberi e la maggioranza. Repubblica.sm, titolo a tutta pagina in taglio alto: Fondo Monetario Internazionale, la sfida ora è consolidare i risultati preliminari dopo la visita dell'FMI. La foto notizia è dedicata a questo. Il caso bulgaro, dalle pagine interne: la maggioranza risponde a Motus Liberi, utilizzo di insinuazioni e ricostruzioni parziali.

0: Maxi frode IVA sulle auto di lusso, sequestri per oltre 6 milioni di euro, utilizzate società inesistenti con sede a San Marino. Il territorio, giornata mondiale dell'ambiente, costruire oggi il territorio di domani. L'attualità sempre dai richiami delle pagine interne di Repubblica.sm, il registro navale sammarinese conquista la platea internazionale di Atene. Lo sport, europei, scadi volley, San Marino buona la prima, battuto il Liechtenstein. Siamo adesso alla pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere di Rimini. In taglio alto, importazioni di auto di lusso tramite società fittizie di San Marino, operazione della Guardia di Finanza di Prato, evasa IVA per 42,8 milioni relativa a ben 1700 supercar. Futsal, in taglio centrale, arena dopo 7 anni di lavori, apertura in vista per la prossima estate. Poi casa per ferie per l'estate, selezionati 31 animatori. E siamo alla pagina del Corriere di Rimini, dell'edizione di Rimini e San Marino. Vediamo un po' il titolo principale in taglio alto: alta velocità, basta campanilismi, binari, la corsa per la Romagna, l'appello congiunto di Confindustria, Lega Coop e sindacati CNA e AGC. La sperimentazione del 31 agosto, scuole aperte, i presidi dubbi su personale e spazi, incontri tra dirigenti scolastici e comune per capire come partire fra tante incognite. La fotonotizia centro pagina, amichevole San Marino Bangla, la festa colorata, la rabbia silenziosa. E poi ancora le auto di lusso importate da società fittizie, San Marino operazione della Guardia di Finanza contestata evasione IVA per 42,8 milioni. Nelle pagine interne le celebrazioni, i carabinieri 10.000 gli interventi, destinazioni estere, il Fellini decolla, i dati dell'aeroporto e poi a Cattolica ladri in azione nei bar della spiaggia. E siamo al Resto del Carino, la pagina nazionale, i no a nucleare rinnovabili, così l'Italia è senza energia, neppure il caro bollette toglie gli ostacoli, l'opposizione alle centrali, le rivolte contro i parchi eolici, il caso Orvieto, alt alle maxi pale. La fotonotizia, centro pagina, il tennista Matteo Arnaldi è costretto al ritiro per un virus a un passo dalla sfida dei sogni, maledetto virus è il titolo della fotonotizia. I richiami dalle pagine interne, l'analisi di Bruno Vespa, Picerno, Zaia, Conte, piovono sorprese da fine legislatura, nonostante il referendum, il vice ministro Sisto, questa giustizia va riformata. Ucraina, la guerra infinita, Putin gela Zelensky, non c'è motivo di vedersi. La situazione dei braccianti uccisi in Calabria, contratti regolari, vita da schiavi, la piaga delle aziende che tollerano il caporalato. Il fratello di Chiara Poggi rompe il silenzio, PM senza rispetto. Discriminazioni e offese, Arcigay pronta la denuncia, Modena, odio social contro il Pride, messaggi shock evocano persino l'uomo che tentò la strage in città. E siamo al Corriere della Sera. Il titolo principale naturalmente riguarda ovviamente la lettera spedita da Zelensky a Putin. Putin dice no a Zelensky, Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata, le opposizioni sono all'attacco. La fotonotizia a centro pagina, tennis, il derby non si è giocato, domani la sfida con Zverev, e un virus blocca Arnaldi, Cobolli in finale a Parigi. Parliamo anche di sanità, un titolo sempre dalla prima del Corriere della Sera, frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega Famuro dietro front del governo Schillaci tratta. E infine la Gazzetta dello Sport, titolo a centro pagina, Marotta esclusivo, la Champions è smetto, Amu dico che è ingiusto fare paragoni fra questa Inter e la sua, palestra piace tanto anche a noi, Marotta League, si fa in fretta a giudicare senza conoscere, vado in pensione solo se naturalmente l'approfondimento all'interno. E poi Arnaldi sta male, salta al derby in taglio alto fra Flavio e Parigi, domani c'è Zverev, Cobolli a te la finale. Questi titoli principali dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole di San Marino e del circondario. L'informazione su Radio San Marino torna con la redazione alle 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Inizio di weekend sull'Emilia Romagna con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio, dopo un avvio quindi un po' nuvoloso. Avremo quindi un miglioramento netto e graduale nel corso di queste due giornate, di sabato e di domenica, con tempo che vedrà il concreto insediamento dell'anticiclone, con temperature che finora in lieve calo vedranno un nuovo rialzo graduale con caldo senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Rewind.
1: Ma io proprio oggi volevo lanciare un sondaggione con gli ascoltatori, chiedendo proprio qual è la canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate. Perché ti ho chiamato, Ryan? Perché la tua Dolce Vita, appena la sento in qualsiasi stagione,
2: we're living like in a Dolce Vita.
1: Tac, estate. Con le 200 lire messe nel jukebox, cioè quei ricordi lì, quindi estate automaticamente con Dolce Vita. Ma Ryan, ce l'ha la sua canzone che appena la sente fa venire in mente l'estate?
3: Ma ce n'ho tante belle. Cioè, una, però ci posso, ti faccio una listina.
1: Vai, fai la lista veloce, vai.
3: Viva la vita dei Coldplay.
1: Dei Coldplay.
3: Una canzone che mi ricorda l'estate. Poi. This is the rhythm of the night.
1: Corona, sono io.
3: Magic.
1: Playa Iti.
3: Our House di un gruppo di Madness.
1: Madness.
3: Che faceva pensare all'estate. Tornando indietro, quando io ero giovane,
1: sì.
3: Erano Ti Amo di un
1: Tozzi.
3: Poi l'altra era Gloria e Questo Piccolo Grande Amore. Queste sono le canzoni che a me mi fanno pensare all'estate.
1: Ok, perfetto, vedi? Cioè, alla fine

Le abbiamo dette tutte le tue, adesso aspettiamo i nostri ascoltatori di Radio San Marino, 335 104 1027. Aspettiamo un vocale con la risposta alla canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate.

0: Rewind.
1: Ryan Perry is a special guest in questo che alla fine è un sondaggione. Cioè, tra il musicale e il Remember, perché vi chiediamo qual è quella canzone che appena la sentite vi fa venire in mente l'estate. Però, ragazzi, solo una, possibilmente, perché so che siete in tanti e ci piace fare una listina per vedere quali sono quelle canzoni che anche in altri momenti dell'anno proprio vi fanno venire in mente la bella stagione. Per partecipare,
0: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
1: Guido?
2: Bella, sì!
1: Ciao!
2: A me mi viene in mente tutto l'anno.
1: Cosa?
2: L'estate, quando sento la canzone Vamos alla Playa di Righeira.
1: Certo.
2: Questa è Nicola, sta canzone. Bellissima. Bella, sì!
1: Avevo capito Nicola. No, è un'icona.
3: Oh, rispondo subito a sondaggione, perché ho in mente proprio due canzoni che avevano questo effetto. Ed era proprio il famoso Capodanno del 2000. Quindi lo ricordo proprio con i Freddy Pazzeschi.
1: Sì.
3: È il Capodanno mitico del 2000, ma ascoltavi queste canzoni e mi veniva sempre in mente l'estate.
1: Fabio.
3: La prima in assoluto era You Drive Me Crazy, quella di Britney Spears.
1: Sì. Questa.
3: Perché nel video, che girava continuamente su Video Music, e praticamente il video era tutto estivo in realtà, era lei in canottiera con la camicetta, che praticamente tutto il video è girato su una nave da crociera.
1: Ah, solo per quello.
3: Quindi tutto l'inverno ad ascoltare sta canzone, ma mi è sempre venuto in mente l'estate, perché
1: ecco.
3: Ho sempre l'immagine del video, nave da crociera, vacanze, queste cose qua. L'altra canzone invece è il titolo di tutto il programma, perché era Vamos a la Playa della mitica Miranda.
1: Ah,
3: era
1: Miranda.
3: Vamos a la Playa.
1: Sì. Vamos a la Playa. Questa. Bailar.
3: E mi ricordo che durante l'inverno andavo a fare allenamento, prendevo l'autostrada per andare a giocare a calcio di Freddy Pazzeschi, e alla radio passava sempre questa canzone di Miranda, ma in realtà anche questa mi dava molto l'idea dell'estate. Quindi ecco, dico Miranda e You Drive Me Crazy di Britney Spears.
1: Certo.
0: Tutto a posto?
1: Sì, tutto a posto. Allora, 335 104 1027, avevo detto una canzone subito. Vedi come mi ascoltano.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Sì.
4: Ascolta, volevo rispondere al sondaggio, è possibile?
1: Come no, siamo nel posto giusto.
4: Ok. Allora, per me la canzone che mi fa subito estate...
1: Qual è?
4: Sarò banale, non lo so. Tropicana.
1: Tropicana.
4: Quella mentre la TV diceva, mentre la TV
1: vabbè, non è così.
4: Andava.
1: Canti malissimo.
4: No, oggi non è cosa. Non è cosa cantare. C'ha una voce come.
1: Com'è?
4: Un gatto con le emorroidi.
1: Ma come?
4: Vabbè, lasciamo stare. A voi la linea.
5: Mentre la TV diceva, mentre la TV bevila, perché è tropicale.
1: Renato, scusa, com'è un gatto con le emorroidi?
4: Yeah, wow, yeah, wow. Più o meno una voce così.
1: Ah, sì?
6: Non stai

0: Rewind.
1: Oh Star, questa è una di quelle belle di una volta. Ma la rimetti in replica anche questa sera?
2: Sì, guarda, eccezionalmente la metto anche in replica. Perché qualcuno magari ha un'idea che in diretta va un certo tipo di musica, poi quando c'è la sera la replica tra le 21 e le 22 si spostano un po' le cose.
3: Di Marco, ma fai davvero?
2: Infatti anch'io a mettermi a spiegare. Vabbè, invece non vi devo spiegare nulla, mi dovete dire una canzone che appena la sentite vi fa venire in mente l'estate anche in altri momenti dell'anno.
4: Scusa la voce, ma l'aria condizionata per me è devastante.
2: Ah, ok, Sara.
4: E niente, la mia canzone che mi fa venire in mente l'estate.
2: Qual è?
4: Per me è Maracaibo.
2: Ah.
4: Cioè, sarà che parte Maracaibo, qualsiasi età tu abbia, trenino sulla spiaggia, devi andare, assolutamente.
2: È vero, è vero.
5: Allegria.
2: No, è vero, è vero. Parti il trenino in automatico con Lu Colombo.
6: Maracaibo.
2: Anche il trenino di Buona Domenica.
7: Mamma mia, che bello.
6: Sì, ma palla nuda.
2: Zan zan. Grazie. Cos'è?
8: Marco, non c'è nulla da fare. Questa canzone di Tom Jobim, compositore della ragazza da Ipanema.
2: Sì, Andrea.
8: Mi ricorda l'estate.
2: Ok. Questa.
8: Lo so, è di fine anni 70, però la prima volta che l'ho sentita io mi immagino di essere su una di quelle route americane in cui tu con un pieno di palme lì e tu vai con il sole che tramonta, cioè una sequenza estiva proprio doc.
2: Certo.
8: Poi c'è un'altra canzone più recente.
2: Qual è?
8: Che è stata fatta da Elisa e Matilda di Giovania, ecco. Che ormai è la canzone che sento quando vado al campo estivo. Di mattina sento la versione strumentale e di sera sento la versione originale.
2: Addirittura.
6: Quanta confusione sulla litoranea.
2: Certo, litoranea. Perché c'è Matilda. È vero?
9: Non so perché. Guarda, prof, non so perché.
2: Perché ha citato proprio questa? Gabri?
10: Probabilmente. Dai, ne ho due, ne posso dire due.
2: Vabbè, dai.
10: Sicuramente Gypsy Woman dei Crystal Waters.
2: Sì.
10: 1991.
2: Bella, bella.
10: E l'altra è Rhythm Mesa Dance degli Snap del 1992.
2: Deep a feeling everywhere.
5: Dai Marco, comprami Calippo.
2: Ci viene in mente proprio l'estate.
5: It's a passion.
2: La voce di Tia Hastin.
3: Oh, ma vuoi far basta di cantare sopra le canzoni?
2: No, veramente non ho cantato.
3: Basta!
2: Non ho cantato, cioè. E comunque.
11: Sulle mani e appoggiamo il bastone!
2: Soprattutto per chi ha vissuto questa canzone. Era l'estate 1992 su Radio San Marino. Gli Snap. Rhythm is a Dancer.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

sera alle 21 relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: tutte le estati, perché vi chiediamo la canzone che appena la sentite vi fa venire in mente questa stagione.
1: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
0: Sabri?
2: Allora, la canzone a me che mi fa venire subito in mente l'estate è la canzone di Tullio De Piscopo e Kalimba de Luna. Ah, dai, bellissima,
0: è vero,
2: stupenda,
0: è vero.
2: Sì. Oh, ciao Fabrizio.

0: Cioè, io la sentirei tutta, ma.
1: Ma lasciale, ma va là.
0: Però almeno il ritornello, dai. Kalimba de Luna. Grazie Sabri.
2: Comunque, piccola nota, a parte che ho scoperto che io e Ryan Paris siamo nati lo stesso giorno, e posto che la mia hit estiva sempiterna rimarrà Norwegian Reggaeton, ti cito però l'estate addosso di Jovanotti.
0: Sì.

0: peccato perché l'estate 2015 per me è stata un'estate della libertà, da quella volta io la devo ancora avere.
1: Ma attenzione, c'è sempre qualcuno che deve fare
2: ai ai ai, signora Sabrina di Cailungo, la figlia di Tubbo.
1: Perché?
2: Lei mi cade sul Timbales.
1: Timbales? Perché? Scusa?
2: La limba de luna di Tony Esposito, non di Tullio De Piscopo.
1: È vero.
2: Tullio De Piscopo ha fatto quell'altra bel brano che però comunque bellissimo anche quello. Andamento
1: sì.
2: Lento.
1: Eh sì, è vero.
3: Ma lasciale, ma va là.
1: Ha ragione, ha ragione. Lei ha detto così, forse per in velocità, Tullio De Piscopo invece che Tony Esposito. Senti qua che roba. Senti che musica oggi.

0: I go slow. Sì, vado con calma, anche se i messaggi sono tanti. Mi sa che dovremmo fare una seconda puntata con tutti i vostri vocali che ci raccontano, o meglio, ci consigliano, ci suggeriscono la canzone che appena la senti ti fa venire in mente l'estate. Poteva essere anche questa di Joy Salinas dall'estate 1991. Se vi va di partecipare, come al solito, c'è un numero.
1: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Chi c'è?
2: La sola.
0: Ciao Milena.
2: La canzone che mi fa pensare all'estate.
0: Qual è?
2: Love of the Summer People, qualcosa del genere.
0: The Common People.
2: Scusate la pronuncia, ma non sono proprio inglese al massimo. E sì, quando ascolto quella estate piena mi porta in vacanza.
0: In vacanza.
2: Speriamo di andarci quest'anno. Ciao a tutti.
0: Ciao Milena. Ma
3: sei sicuro?
0: Io. Questa mi ricorda l'inverno, Natale. Dici questa, Milena? Ah, perché adesso non è che voglio fare gnignignie, però questa è riuscita intorno al periodo di natalizio.
4: Corona, non ti sopporto.
0: Vabbè, non posso mai dire neanche nulla, Vabbè, ciao Milena. Sentiamo un po' anche gli altri messaggi. Era questa comunque, giusto? Love the common people. Sì, adesso non possiamo sentirle tutte, grazie.
5: Ciao Marco Mazza da Gradara. Allora, qual è la canzone che mi fa pensare all'estate? Vabbè, vamos alla playa. Già me la schiaffano da primavera, quindi va bene quasi in tutte le stagioni. Solo d'inverno mi fanno ascoltare Michael Bublé. Quindi, vabbè, lascio stare. Ciao Marco, quanto tesaurito.
0: Non è che... ha parlato in modo strano alla fine, però questa appunto è forse una delle canzoni più citate che fanno venire in mente l'estate dal 1983.

0: PS, il mio finale di audio sembrava una parlata tra arabo e ostrogoto.
1: È vero,
0: io non ci ho capito niente.
1: Non solo tu.
0: Guarda, ciao Marchino.
1: Ciao, mi è arrivato anche un altro messaggio.
2: Non mi capi niente.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Delia.
1: Ciao Delia.
3: Allora, una canzone che mi fa venire in mente l'estate.
1: Qual è?
3: Ti dico, te ne devo dire una, te ne dico una.
1: Una, vai.
3: Mi viene in mente L'ombelico del mondo di Jovanotti.
1: Sì.
3: Senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo.
1: Ecco.
3: Mi viene in mente la gente che balla sulle spiagge. Non lo so perché.
1: Vabbè.
3: Buona giornata. Ciao Marco.
1: Ciao. Come diciamo, fatti vedere da uno bravo, eh?
3: Tutto a posto!
1: No, effettivamente anche questa fa molto estate. Ma noi ne abbiamo messa una pochi istanti fa. Vi ricordate?
2: Ma Joy Salinas è quella delle Salinas di Cervias.
1: Ma cosa sta dicendo? No, dai.
2: Ecco, dopo questa,
1: dai.
2: Che andare.
1: Poi andiamo.
2: Chiudiamo tutto e andiamo.

0: Rewind.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
2: Già.
3: Oh, ciao Marco, contatto stabilito. Ma la canzone che mi fanno in mente subito l'estate.
2: Qual è?
3: Guarda caso.
2: Quale?
3: Dolce vita di Ryan Ferris.
2: Sì.
3: No, non lo faccio mica,
2: no,
3: non mi detto per leccare.
2: Sì, l'ospite.
3: L'ospite.
2: Come no?
3: Dico, ma con la lingua che mi finisce dentro.
2: Sei un cretino, dai.
3: No, mica.
2: No,
3: in realtà sì, anche quella. Però
2: sì,
3: soprattutto in qualsiasi periodo dell'anno, io la sento, mi fa pensare tutto l'estate.
2: Qual è?
3: In the Summertime di Mango Jerry.
2: Come no?
3: Presente quello che fa.
2: Sì.
4: In the summertime when the weather is hot,
2: giusto,
4: you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind.
3: Bellissima, quella sì, mi fa in mente subito l'estate, anche se fuori neviche, ci sono 10 gradi sotto zero, mi fa in mente subito l'estate.
2: D'altronde in summertime.
3: A proposito d'estate,
2: sì,
3: sai che i ragazzi, c'era la comitiva che ci andava in giro in estate, c'era sempre nella comitiva, c'è sempre lo sburone, quello che crede essere il trombeur de femme.
2: No, trombeur.
3: No, no, dico proprio lui diceva proprio di essere un trombeur de femme, non trombeur. E insomma è lì che stava cercando di cuccare una,
2: sì,
3: e fa: forse mi sbaglio, ma io credo che prima di finisca la serata io e te faremo sesso.
2: Oh.
3: E lei: sì, lo credo anch'io. Ah, che faremo sesso? No, che ti sbagli. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna, un saluto a Ryan.
5: Certo che sei proprio scemo, eh.
6: Se non sono matti non li vogliamo.
2: Eh sì, assolutamente. Grazie Chiara per averlo precisato. Stabiliamo un contatto day and night, ritorna domani sempre con Marco Corona e naturalmente Paolino Zanetti.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
11: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dall'economia. L'agenzia internazionale Standard & Poor's ha alzato il rating sovrano di San Marino da BBB più ad A- con outlook stabile. Un salto di qualità che colloca il titano nella fascia alta dell'investment grade e riflette una valutazione complessivamente positiva. Tra i pilastri dell'upgrade citati nel report: la solida performance economica di un sistema definito piccolo e aperto, la prudente gestione fiscale e la migliorata stabilità finanziaria. Positivo in particolare il rafforzamento della capacità della Banca Centrale di San Marino di agire da prestatore di ultima istanza grazie al nuovo accesso al programma di liquidità EUREP della Banca Centrale Europea. E la Segreteria di Stato per le Finanze accoglie con soddisfazione il giudizio dell'agenzia. Un traguardo che il Dicastero definisce un significativo traguardo nel percorso di stabilità e crescita economica del Paese. Il risultato, sottolinea la Segreteria guidata da Marco Gatti, evidenzia come le politiche del Governo, in particolare nel settore energetico, nella gestione del debito, nell'attuazione delle riforme, nell'attuazione della spesa e del supporto al sistema economico sammarinese, siano state efficaci, tempestive e oculate. Ora la cronaca. Un bambino di 4 anni è ricoverato al Bufalini di Cesena dopo un grave incidente stradale avvenuto alle 19 di ieri nel comune di San Giovanni Marignano, in località Montalbano. Il piccolo è stato urtato nei pressi della propria abitazione da una vettura in transito lungo via Tribbio. Alla guida della macchina una ragazza che procedeva, pare, a moderata velocità verso il centro. I soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul posto per assistere il ferito. I carabinieri indagano per ricostruire la precisa dinamica. Passiamo ora alla pagina internazionale. Continua la crisi militare nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Le forze americane hanno inoltre colpito diverse postazioni radar sulla costa. È la risposta all'attacco iraniano a Kuwait e Bahrain. Le difese aeree nazionali dei due paesi stanno cercando di respingere le minacce. Le sirene di allarme suonano in strada e tutti i voli commerciali sono stati sospesi. Le autorità chiedono ai cittadini di raggiungere un luogo sicuro. E per finire...

0: Per lo sport, la nazionale di San Marino esce sconfitta per 2-1 nell'amichevole internazionale con il Bangladesh. Davanti a migliaia di calorosi tifosi ospiti, gli avversari asiatici sbloccano subito il risultato con Barman. Al 30esimo, Giacopetti trova un meritato pareggio per i biancazzurri. All'86esimo arriva il gol che decide la partita. Ancora Barman segna di testa la rete della vittoria. Grande gioia sugli spalti per i tifosi ospiti che vedono vincere la propria nazionale per la prima volta in Europa. San Marino ha l'occasione di provarci con l'Azerbaigian, sempre in amichevole il 9 giugno. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinortv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Inizio di weekend sull'Emilia Romagna con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio, dopo un avvio quindi un po' nuvoloso. Avremo quindi un miglioramento netto e graduale nel corso di queste due giornate, di sabato e di domenica, con tempo che vedrà il concreto insediamento dell'anticiclone, con temperature che finora in lieve calo vedranno un nuovo rialzo graduale con caldo senza eccessi. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Ah, eccolo, sì, sì, io ci sono, pronto ovviamente al proprio posto per accompagnarvi da adesso fino a mezzogiorno in quello che è l'appuntamento con il Weekend Doco. Chi sono io? Boh. Non lo so, sono Roberto Bagazzoli naturalmente e c'è una giornata di sole fuori decisamente rassicurante. Devo dire che stamattina quando io sono uscito con il cane, perché esco molto presto alle 5:15, ci abbiamo sta camminata lunga che facciamo il sabato mattina, non sembrava tanto rassicurante la situazione lungo costa, però ecco, devo dire che qui sul Titano la giornata è rassicurante, quindi magari è l'occasione buona per farsi un giro, no? E venirci a trovare ad ammirare il panorama più bello del mondo. Allora 9:30 in punto, armati di buona musica naturalmente, assolutamente non fa del male, non ha controindicazioni. Fra poco Shakira e Wycliffe Jean con Hips Don't Lie, comincia Achille Lauro con Comuni Immortali.

Shakira, Wyclef Jean, It's All Lies su Radio San Marino, 9:37 minuti. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 12. Facciamo già un discorso serio, parliamo della bella stagione, no? C'è un momento ogni anno in cui il sole sembra fermarsi, dura un istante, ma lo sentiamo un po' tutti. È il solstizio d'estate nel 2026, arriva, attenzione, scrivete 21 giugno, ore 10:24, ora italiana. Il giorno più lungo dell'anno, quello in cui la luce regna sovrana, è molto di più di una data sul calendario, è un evento cosmico che da millenni muove l'animo umano, ispira rituali, accende falò, riempie i social di albe mozzafiato, e quest'anno con una consapevolezza sempre più diffusa verso i cicli naturali, celebrarlo ha un sapore ancora più autentico. Informatevi perché ci sono veramente un sacco di opportunità. 9:38 minuti, in attesa che arrivi, ricordo 21 giugno 10:24, sentiamo adesso Rolling Stones.

Siamo arrivati alle 9:41 minuti, anzi 42 in questo istante. Dopo questo pezzo di storia della musica dei Rolling Stones, era Ruby Tuesday, canzone del 1967, gran bella sorpresa stamattina. Siamo pronti adesso a scoprire quello che è il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che abbiamo inserito in quello che è lo spazio in cui diamo risalto ai numeri 1 di domani. Si intitola Businessman, lo ascoltiamo adesso.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
8: È sicuramente uno dei pezzi iconici di questo gruppo che, fra le altre cose, pubblica nel 1981 l'album Rise. Sono già notissimi, hanno riempito le piste da ballo già dalla fine degli anni 70. Sono gli Earth, Wind & Fire che ritroviamo con Let's Groove.
9: Rivivi insieme a noi le

Earthwind and Fire, Let's Groover, nel 1981 su Radio San Marino. Buongiorno, buon weekend, questo è il Weekend Loco con Roberto Bagazzoli fino a mezzogiorno. C'è un pezzo d'Italia che da oltre un secolo attraversa confini, oceani e generazioni, una musica che racconta amori, partenze, nostalgia, speranze, che continua ad essere cantata in tutto il mondo. La canzone classica napoletana punta ufficialmente a diventare patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. La corsa è appena iniziata, ma l'obiettivo è ottenere il prestigioso riconoscimento entro il 2028. Guidare il gruppo di lavoro incaricato di preparare il dossier c'è anche Renzo Arbore, da sempre fra i più grandi ambasciatori della cultura musicale napoletana, naturalmente, e quindi anche in questo caso mi scende in campo, ed è una cosa, credo, A, apprezzabile, B, anche giusta, perché rappresenta sicuramente anche, no, un aspetto culturale sicuramente significativo. 9:56 minuti in questo sabato, che state combinando di bello all'ascolto di Radio San Marino? Fate un giro, ci venite a trovare qui in Repubblica, magari un po' più tardi, non lo so, adesso dipende come sono i vostri impegni, perché il sabato è una giornata strana. Sentiamo Geolier con Stelle.

Vieni che sono le 10 in punto, questo è il Weekend Loco insieme a Roberto Bagazzoli, e sabato 6 giugno, ben trovati a tutti coloro che magari, ecco, visto che è sabato, visto che possono fare con calma, si sono svegliati adesso, si stanno stiracchiando, e secondo me lo stiracchiamento dovrebbe essere, no, patrimonio dell'umanità assoluta, eh? Adesso io ammiro molto quelli che per esempio riescono a farlo anche in macchina nonostante l'apertura alare da coccale sia un pochino sacrificata, però ci si riesce, con un po' di buona volontà. Fra poco c'è Mario Venuti con veramente subito Lady Gaga, Doichi e Runaway.

Mario Venuti, veramente, era il 2003, siete su San Marino, Machu Picchu potrebbe perdere quello che è il riconoscimento importantissimo, quello ufficiale di Meraviglia del Mondo assegnato nel 2007 da New Seven Wonders, che è la fondazione privata che promuove a livello globale i principali siti storici e culturali. In un duro comunicato rivolto al popolo peruviano e ai candidati presidenziali, l'organizzazione ha avvertito che non si è registrato alcun progresso sui problemi che minacciano la credibilità e soprattutto la conservazione della cittadella Inca. Secondo appunto la New Seven Wonders, i rischi già denunciati nel settembre dello scorso anno restano invariati e sono aggravati dalla quasi paralisi politico-amministrativa che sta attraversando il Perù. Di conseguenza, insomma, diciamo che la spinta è a muoversi, perché sennò potrebbe succedere l'irreparabile, ed è una cosa molto negativa. C'è Coez, ci vuole una laurea.

All Sense con Lady Marmalade, pezzo degli anni 70 in una cover davvero speciale del 1998, finita all'interno della colonna sonora del film Moulin Rouge. Sono le 10:15 di questo sabato, buongiorno, bentrovati, siete con Roberto Bagazzoli fino a mezzogiorno. Sarà praticamente la prossima primavera ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è stato ribattezzato come il Giubileo di Vasco, la capitale e la città eterna. Sarà il cuore delle celebrazioni dedicate ad una carriera infinita che continua a unire generazioni. Lo ha scritto ieri sera sui social Vasco Rossi a pochi minuti dall'inizio del concerto di Ferrara. Fra gli appuntamenti in programma c'è anche un evento epocale che coinvolgerà più di 500.000 persone. Poi non sarà in un giorno solo, insomma, sarà una cosa, una celebrazione come si deve per un personaggio veramente che poi, fra le altre cose, ha dato assolutamente lustro alla musica italiana come uno, ecco, come il Vasco, insomma, ecco, direi un caposaldo. Buongiorno, questo è Radio San Marino, sentiamo Giovanotti ed Alfa.

Siamo arrivati alle 10:22 minuti, questa è Radio San Marino, buongiorno, l'appuntamento con il Weekend Loco. Insieme a Roberto Bagazzoli stiamo facendo le nostre quattro chiacchiere del sabato, parlando adesso e chiamando in causa tutti quelli che sono un po' in crisi, perché insomma c'è sta pausa del calcio. No, calmi, tirate un respiro bello profondo, perché c'è stata la presentazione del calendario della Serie A al Teatro Reggio di Parma, quindi in un luogo ovviamente di quelli blasonatissimi, il calendario 2026-2027 che parte, quindi non è che ci sono c'è tantissimo tempo, insomma, no? Giusto il tempo di una vacanza, di un po' di sole, di un'abbronzatura, e direi che il gioco è fatto. Comunque il campionato ricomincia nel fine settimana 22-23 agosto 2026 e terminerà, perché c'è anche un finale previsto, il 29-30 maggio 2027, quindi insomma, ecco, tranquilli, eh?

0: o 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
7: Preparate le valigie, sì sì, mi viene da dir così guardando il titolo della prossima canzone che è inserita fra le novità della settimana, perché di viaggio in giro per il mondo si parla. Eh già, sono Kerol G e Manu Chao, una gran bella accoppiata direi fra i potenziali numeri uno di domani, con la canzone che si intitola Viajando, perché c'è la cote si chiamano, ecco, por el mundo. Adesso
4: ascolti i successi di domani. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: río porque si no me muero.
1: Energia Manu Chao viajando, scusatemi, por el mundo su Radio San Marino. Stavo pensando alle vacanze, no? Perché tanto il viaggio è vacanza, assolutamente. Volevo salutare tutti quelli che, no, ecco, hanno già prenotato. Quest'anno sono cambiate un po' le abitudini, perché con questa storia del jet fuel, no? Dei voli che vengono cancellati perché manca il carburante, diciamo, non c'è quella partenza a cuor leggero che preveda un aereo in mezzo, per cui naturalmente, ecco, il raggio si è fatto più corto, qualcuno prende la macchina, chi il treno, ecco, e si sposta in questo modo cercando di non avere brutte sorprese, perché poi dopo c'è il famoso meccanismo del rimborso sì, rimborso no, insomma tutta una serie di cose che diventano fastidiose e che ti fanno sentire assolutamente poco rilassato quando parti per una vacanza. Rilassati invece adesso, perché arriva la nostra compilation. E allora pronti, perché fra poco sentiremo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Li Golding con Love Me Like You Do. Cominciamo intanto con Zucchero e Puro Amore.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Nominato gruppo di amici, magari anche negli scout, chitarra a disposizione, fra le canzoni più strimpellate sicuramente c'erano anche quelle del grande Lucio Battisti, che abbiamo pronto per la nostra collection di questo sabato mattina dal 1976 con la sua Ancora tu.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

e come stai? Domanda inutile.

fa un po' l'effetto nostalgia, le canzoni di Lucio Battisti. Una di queste sicuramente l'abbiamo appena sentita, era Ancora tu, ed era il 1976, che io associo sempre alla nascita delle radio libere in Italia, no? Ecco, è stato un anno veramente incredibile da ogni punto di vista. Poi la creatività che si è venuta a creare con la nascita delle stazioni radio locali, insomma, è stata veramente eccezionale, direi. È stato un momento importante. Parliamo di una grande festa adesso, no? Uno dice, vabbè, ma quante sagre delle ciliegie ci sono in giro per il mondo? Assolutamente tante, direi, no? Ma c'è la 39esima edizione della festa delle ciliegie, che si tiene a Celleno, un piccolo borgo medievale che si trova in provincia di Viterbo. A me ha richiamato l'attenzione, perché io sono veramente, no, ecco, da ogni punto di vista una persona indefinibile perché ci sono delle sfide, no? Ecco, non so, per esempio, a me una delle sfide che divertono di più è quella che si chiama scoccetta. È una cosa che si fa nelle Marche quando la sfida si tratta di far battere due uova di punta l'una contro l'altra, no? Ecco, e naturalmente nella sfida perde quella che si rompe, quindi di conseguenza in questo caso la sfida consiste nello sputare l'osso, no, l'ossicino della ciliegia più lontano. Adesso io ero rimasto a questa cosa barbara, che era legata assolutamente all'anguria, al cocomero, non è simile al cocomero, ma a quanto pare, insomma, anche il nocciolo della ciliegia ha il suo bel perché. Vabbè, vado, va che meglio. Passate un buon sabato, adesso Fra Quintale con Aranciata.

0: Buon sabato a tutti, è arrivato il weekend con la Top 50 adesso a mezzogiorno.
1: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
0: Eccoci qua amici, ben ritrovati, buon sabato a tutti, buon pranzo anche per chi a mezzogiorno più o meno si mette a tavola o chi ha i fornelli, comunque buon lavoro e poi buon appetito. Con Brunello Ugolini l'appuntamento di Top 50, la classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Continuiamo insieme questo appuntamento appena iniziato, dove vi dico che 4 brani lasciano la chart e ci sono 4 nuove entrate che andremo ad ascoltare tra poco, e brani che presto diventeranno grandi successi di classifica, molto programmati durante la settimana qui su Radio San Marino.
1: Top 50.
0: Escono dunque dalla nostra classifica ufficiale Temper City con il singolo Self Aware, Teddy Swims con Mr. Know It All e due nomi che abbiamo cominciato a conoscere grazie a Sanremo, ovvero Night, ma con il singolo intitolato Forte, e Bambole di Pezza, non con il brano di Sanremo appunto, ma con il brano intitolato Porno. Partiamo, 50° posto della nostra classifica ufficiale, da Rolling Stones con il nuovo lavoro, con 4 posti in meno, sto parlando di In the Stars.
2: Numero 50.

0: Blanco ed Elisa con 7 posti in meno, il singolo Ricordi, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica il 2 di maggio, quindi solo qualche settimana fa. Questa settimana il numero 49 è appunto in discesa, mentre al 48esimo posto della nostra chart abbiamo Somber, solo una posizione in meno per lui e per il singolo Homebreaker.
1: Numero 49.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: inserito nella nostra classifica ufficiale, però in discesa di 3 posti in questo weekend. Siamo esattamente al numero 47. Ma saliamo ancora perché c'è l'ultimo lavoro dei Maroon 5, Heroin, -6 per questo singolo che andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 46.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Siamo arrivati in 45esima posizione insieme a Biagio Antonacci. Meno 7 per You and Me, l'ultimo singolo. Continua così la classifica dei singoli più programmati durante la settimana qui su Radio San Marino. E qui arriviamo ad un grande numero 1 di questa chart di molti mesi fa ormai. Sto parlando di Bruno Mars, in discesa di 3 posti, comunque ex numero 1 di Top 50 a febbraio, il 7 e il 14 febbraio. Ritroviamolo dunque, ovviamente, con I Just Might.
2: Numero 44.

0: Tommaso Paradiso con I Romantici, un brano che resiste dal Festival di Sanremo addirittura 4 posti in meno. Siamo esattamente al numero 43 della nostra classifica dei singoli più programmati durante la settimana, ed in 42esima posizione abbiamo un altro brano che arriva dal Festival di Sanremo, addirittura dal podio del Festival, perché Dito nella Piaga con Che Fastidio addirittura era arrivata terza, meno 7, ma è normale che scenda in top 50 dopo molto tempo. Al primato, tra l'altro, di top 50 il 14 marzo e il 28 marzo, ovviamente con Che Fastidio. Lo ritroviamo e lo riascoltiamo subito.
1: Numero 42.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, il singolo che li vede insieme, una nuova entrata di 2 settimane fa, stabile in questo weekend al numero 24. Continuiamo a salire nella nostra chart ufficiale, eccoci con Bob Sinclair e Kaisa, -1 per I Can Wait, la cover del grande successo di New Shoots. Si ballava già con New Shoots, si balla anche con Bob Sinclair, naturalmente. Lo andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 23.

0: Siamo già in 22esima posizione e siamo insieme ad Achille Lauro, solo un posto in meno per il suo ultimo singolo Comuni Immortali. Questa è la classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino il sabato tra mezzogiorno e le 15, la domenica tra le 16 e le 19 nella vetrina, dove vi mostriamo davvero il meglio della nostra Top 50, i brani più programmati appunto qui a Radio San Marino. Continuiamo a salire? Ormai ci siamo? Eccoci, 21esima posizione con una nuova entrata di 2 settimane fa. In questo weekend è leggermente in discesa, solo un posto in meno per Elisa con l'ultimo singolo, si chiama Amore è.
1: Numero 21.

0: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
1: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
0: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
6: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
7: Poco fa insieme a noi Samurai J con il suo ultimo singolo. Sto parlando di Flamenco Paranoia, che sale addirittura questa settimana di 7 posti, una nuova entrata della scorsa settimana. Ma siamo arrivati alla quarta e più alta nuova entrata. Eh sì, ce l'abbiamo lì, subito pronta, in 19ª posizione. Noemi con il nuovo singolo, si chiama Tu cosa fai questa sera?
8: Numero 19.

0: guardarti mai più.
1: Un nuovo grande lavoro per Noemi, la più alta nuova entrata, la numero 4 in top 50 e in vetrina top 50. Tu cosa fai questa sera? Salendo siamo in 18ª posizione, dove De Bosa rimane stabile con Magnetic.
2: Numero 18.

0: 17ª posizione per noi, Alex Warren, meno 5 per Fever Dream, all'interno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino, la nostra top 50 e la vetrina della domenica. Saliamo ancora, 16ª posizione occupata da Madame e Marrakesh, solo 3 posti in meno per il singolo che li vede insieme, si chiama Volevo Capire.
1: Numero 16.

0: La voce di Annalisa, quando la sentiamo pensiamo subito all'estate. La canzone si chiama Canzone Estiva. 5 posti in meno per un ex numero 1 di Top 50 e di vetrina Top 50 del 12 aprile. Siamo al numero 15 della nostra chart ufficiale. Sono questi i singoli più forti del momento, i più programmati qui su Radio San Marino. 14esima posizione occupata da Irama, nuova entrata 2 settimane fa. In questo weekend rimane fermo, stabile, lì in 14esima posizione con Cabana.
1: Numero 14.

0: fortuna, tra l'altro è arrivato settimo. Questo però è il singolo successivo, l'ultimo lavoro. Parlo di Maledetto Me, che sale in top 50 e in vetrina top 50 proprio in questo weekend, di ben 4 posti, arrivando al numero 13. Continuiamo a salire anche noi con Another featuring 54 Ultra, +3 questa settimana per Talk to Me.
1: Numero 12.

Love, fortissimo singolo per Francesco Gabbani, proprio per l'estate, Summer Funk. Leggermente in discesa, meno 2, siamo al numero 11 di Top 50, lascia dunque la Top 10 e anche quella della vetrina, naturalmente, della domenica. Saliamo, entriamo in Top 10 a questo punto, andiamo proprio lì, in decima posizione insieme a Sunbird, con 9 posti in più questa settimana per l'ultimo singolo. Sto parlando di Potential.

Borsa Nostra, l'ultimo lavoro di Gaia, più due questa settimana in top 50 nel nostro sabato insieme. Siamo esattamente al numero 9. Continuiamo nella nostra chat con una nuova entrata di 7 giorni fa che oggi sale addirittura di 23 posti. Parlo del nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento.

0: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto almeno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
7: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
8: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
11: Numero 7.

0: Girls, questo è il suo ultimo singolo, American Girls, leggermente in discesa, solo un posto in meno in top 50. Siamo esattamente al numero 7. Colpo di scena, eccolo pronto lì. In sesta posizione incontriamo i The Colors, che scendono dal podio, dalla terza alla sesta posizione, con il singolo Rolling Stones, brano che li ha portati anche ad arrivare al numero 1 della nostra classifica il 23 di maggio. Li ritroviamo? The Colors con Rolling Stones.
1: Numero 6.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter, più 3 questa settimana in top 50 per Bring Your Love, brano che si piazza al numero 5, molto vicino al podio della nostra classifica, podio che tra poco controlleremo con delle belle novità, perché già delle cose le abbiamo viste, è vero? Intanto andiamo al quarto posto della classifica, dove abbiamo un ex numero 1 di chart al mio paese, singolo che è stato al primato di top 50 il 16 maggio, singolo che appartiene a Serena Brancale, Levante e Delia, che risalgono un po' perché guadagnano un posto questa settimana, molto molto vicine al podio. Infatti le andiamo ad ascoltare al
1: numero

0: Guarda i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Ed eccolo il podio della nostra classifica ufficiale, amici. Siamo in terza posizione, qui abbiamo il colpo di scena più importante di questo appuntamento di Top 50, perché lì vediamo scendere di due posizioni Lady Gaga e Doechii, che 7 giorni fa erano il numero uno della chart con Runaway. Perdono il primato ma rimangono comunque sul podio. Motivo in più per andarle ad ascoltare insieme subito.
2: Numero 3.

0: Runway. Singolo fortissimo per Lady Gaga e Dolce, Runaway, non più al numero uno di Top 50, scivolato al terzo posto, quindi un nuovo numero uno sta per arrivare. Ma in seconda posizione rimane tutto fermo, come 7 giorni fa, i Pinguini Tattici Nucleari, numero 2 della chart con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Numero 2.

0: I pinguini tattici nucleari continuano a stupirci, lo fanno anche in questo inizio di estate, possiamo dirlo ormai, dai, 2026, con Sorry, scusa, lo siento, stabili in seconda posizione in top 50. Ma il brano in assoluto più programmato questa settimana è Buona Domenica per Saif, che sale di 3 posti e arriva dunque dal numero 4 della nostra chart. Bene, vi lascio in bellezza insieme a Saif. Sono Brunella Ugolini, rimando alla top 50 domani al pomeriggio della domenica tra le 16 e le 19, dove ascolteremo i successi più forti di questa top 50 con delle aggiunte, con degli innesti che arriveranno da una classifica indietro nel tempo, sempre una nostra top 50, la chart ufficiale di Radio San Marino. Ho scelto di ritrovare una classifica di questo mese, di questi giorni, ma del 2024, con dei brani molto belli che ho proprio voglia di riascoltare insieme a voi domani alle 4 del pomeriggio. Ancora un buon weekend a tutti voi da parte mia, ma adesso c'è lui, Saif, con Buona Domenica, anche se io adesso vi dico buon sabato. Ciao a tutti.
1: Numero 1.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sono le 15 a Radio San Marino, buon pomeriggio, buon weekend, ben ritrovati all'interno del nostro sabato targato 6 giugno 2026. Sono Mirko Zani, insieme a voi fino alle 16.30. Oggi data storica questo 6 giugno. Nella vicina Italia so per certo che è l'ultimo giorno di scuola, credo che anche a San Marino sia così. Insomma, le scuole ormai sono finite, abbiamo chiuso un altro anno scolastico, mi auguro che sia andato tutto bene e che siate pronti a vivere le vostre vacanze nel migliore dei modi. A proposito di scuola, permettetemi di salutare la nostra professoressa che ci insegna tutte le settimane come si gestisce la Top 50, quali sono i spostamenti, quali sono le uscite, le entrate, insomma, la nostra Brunella Ugolini, che presto sarà nominata preside, suppongo, preside della Top 50, mi sembra giusto, è una cosa che gli sta a pennello. Bene, detto questo, oggi avremo tempo fino alle 16.30 di raccontarci un po' di cose. Tra poco ci raccontiamo che i fiumi d'Europa stanno diventando balneabili. Prima però c'è Giovanotti ed Alfa.

1995, No Woman No Cry, nella versione dei Fugees nel pomeriggio di Radio San Marino. Allora, parliamo di questi fiumi. Noi in settimana ci eravamo occupati del Tamigi, che in una piccola zona è riuscito a fare anche un piccolo impianto balneare, quelli che qui in Romagna si chiamano bagni, dico bene? Allora, aveva fatto questa cosa, hanno fatto questo piccolo spazio dove l'acqua effettivamente è monitorata in tempi brevi e i risultati di queste verifiche vengono poi pubblicate su internet, quindi i bagnanti hanno modo e tempo per poter vedere che l'acqua in quel punto effettivamente è balneabile. Adesso si sono aggiunti anche la Senna di Parigi, addirittura a Parigi stanno facendo le stesse cose, Copenaghen e Zurigo. A Zurigo c'è un fiume, ci sarà un fiume per forza, perché se sono messe dentro questa lista ci sarà per forza, che stanno trasformando i corsi d'acqua urbani in spazi pubblici balneabili e quindi diventano simboli della rigenerazione ambientale, qualcosa di veramente bellissimo. Io spero che questo esempio sia seguito da sempre più nazioni e ce ne siano sempre di più.

Animal, Maroon 5 su Radio San Marino nel nostro weekend insieme, sabato 6 giugno. Ancora buon weekend da Mirko Zanni con voi fino alle 16.30. Allora parliamo d'arte adesso. Voi sapete che io sono uno dei massimi esponenti dell'ignoranza artistica, eh? È quasi presidente la cattedra praticamente, posso insegnare. A me potreste vendere un guscio di noce spacciandomelo per quel guscio che è stato aperto da Leonardo da Vinci, inventore famoso dello schiaccianoci? Potete raccontarmi quello che volete. E questo è uno di quegli attimi in cui mi sento veramente povero, perché una scultura che non esiste è stata venduta all'asta per 27.000 euro. Addirittura la cifra esatta sarebbe 27.120 euro. Si intitola Davanti a te ed è una scultura che non esiste. Almeno queste sono le parole, sono quelle sfumature dell'arte che io non potrò mai capire. Ha anche un c'è l'artista italiano che l'ha firmata e ha venduto quest'opera a un'asta. Non esiste, bellissimo, davanti a te, ma non esiste. È pericolosissima. Per me l'arte è proprio un campo pericolosissimo, non riuscirei mai ad addentrarmi senza uscirne male.

Francesco Renga nel pomeriggio di Radio San Marino con Meravigliosa la Luna. Si torna a parlare di un argomento, io ne avevo già sentito discutere qualche tempo fa da alcuni scienziati, non questi qua di sotto perché questi qua non sanno manco a cosa servono, però pare che ci sono degli studi che affermerebbero che le api possiedono abilità numeriche sorprendenti, cioè capirebbero la matematica, ma non si è ancora capito se è una cosa proprio legata alla matematica o è un semplice istinto di sopravvivenza. Però insomma pare che possano fare delle piccole operazioni elementari, ok? Negli ultimi anni si discute sempre di più e sempre più spesso dell'intelligenza delle api, in particolare della loro vera o presunta capacità di contare o svolgere addirittura semplici operazioni matematiche, cioè quelle delle elementari, dove io mi sono fermato a dare una mano a mia figlia. Non ridete, perché quando i vostri figli vi chiedono di aiutarli a fare i compiti, io voglio vedere, loro vanno avanti, ma arrivate a un certo punto che vi fermate. Quindi dopo, prima di aiutare loro, voi loro, sono loro che ti spiegano come funziona quello che gli hanno detto a scuola, soprattutto in campo matematico. Allora prima c'è questo scambio di informazioni, poi li potete aiutare.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: È arrivato il momento di ascoltare una delle novità di Radio San Marino che ogni settimana vi proponiamo come futuri successi. Poi le ritroviamo anche che scalano le posizioni della nostra top 50. La canzone che sta per arrivare parla di sensualità, però come gesto di libertà. A firmarla è Noemi, che torna con il suo nuovo singolo questa settimana, inserita giustamente tra le nostre new play. Tu cosa fai questa sera?

Tu cosa fai questa sera? Canzone di Noemi tra le new play di questa settimana di Radio San Marino. Allora, se ne parla già da un po', quest'anno avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe, ma l'aspetto colto di questa attrice forse Hollywood non l'ha mai capito. Allora, per il centenario della nascita si scoprono alcuni dei titoli preferiti scelti dalla biblioteca, che ne aveva 400 di volumi nella casa privata dove viveva appunto questa diva. Allora, tra i libri preferiti di Marilyn Monroe è spuntato Ulisse di James Joyce, poi Foglie d'erba di Walt Whitman, c'è anche Psicopatologia della vita quotidiana di Sigmund Freud, non so se mi spiega, hai capito? E un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Credo che sia stato tratto anche un film da un tram chiamato Desiderio, adesso non ricordo esattamente perché sono molto giovine e beh, quando posso dire che sono giovane mi faccio sfuggire l'occasione. Va bene, dai, compilation. Nella nostra compilation Lady Gaga e Dirty con Runaway, poi Biagio Antonacci, Lascia Stare, ma subito LSD, Labyrinth, sia Diplo, Thunderclothes.

credo si intitoli Lascia Stare, a giudicare dal finale. Biagio Antonacci dal 2007 insieme a Lady Gaga e Doechii e LSD erano i protagonisti della nostra compilation su Radio San Marino in questo sabato 6 giugno. Abbiamo aperto parlando delle scuole che stanno chiudendo in Italia, sono finite proprio oggi, a San Marino credo che siano finite anche oggi, ma ci sarà pochissimo ancora da vivere. Ma la cosa bella è che la ripartenza in Italia ripartono prestissimo, non solo, non tutte le scuole, attenzione, però soltanto quelle che si rivolgono ai bambini, le scuole primarie, credo che siano così. Adesso è un po' che manco, che non bazzico, gli ambienti sono un po' fuori dal giro, però insomma quelli, le scuole primarie sono quelle per bambini che vanno dai 6 agli 11 anni, che quest'anno ripartono un pochino prima, addirittura aprono il 31 di agosto. È un'iniziativa volta ad aiutare i genitori che devono lavorare e che quindi non sanno dove lasciare o lasciare a casa i figli da soli, se sono molto piccoli potrebbe rappresentare un rischio per loro e per i figli stessi, insomma è una cosa abbastanza pericolosa. Allora hanno pensato di aprire un attimo prima le scuole. Contenti? Ho sentito dei no, non ho sentito neanche un sì. Va bene, comunque attenzione, il 31 agosto quindi tutti a scuola, non tutti ma buona parte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: E adesso il nostro viaggio nel passato si torna al 1984, quando nei negozi di dischi compare un album che segnerà la storia della musica internazionale. Pare sia l'album più venduto di sempre. La firma è quella di The Boss, all'epoca si poteva. Bruce Springsteen, la canzone che sta per arrivare è proprio il titolo, Born in the USA.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Io adoro la batteria in questo pezzo meraviglioso, cioè, voglio dire, è comunque la canzone che dava il titolo all'intero album, Born in the USA. Siamo nel 1984, la firma, all'epoca potevamo ancora chiamarlo così, poi ha detto esplicitamente non voglio più essere chiamato in quel modo, The Boss, Bruce Springsteen su Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 16.30, stiamo per entrare nell'ultima mezz'oretta. Mi piace molto l'iniziativa di Daniel Radcliffe, non so se lo sapete, ma è colui che ha interpretato per un sacco di tempo il maghetto Harry Potter, il piccoletto, quando era un pochino più ragazzino. Adesso è cresciuto, è diventato papà e spesso e volentieri guarda i film con suo figlio di Harry Potter. Bene, il figlio, che ha 3 anni, ignora totalmente che quello che sta guardando all'interno del film sia papà. Non ha ancora realizzato, lo farà molto presto, però insomma voglio dire non ha ancora realizzato, e Daniel se ne guarda molto bene da dirtelo. La cosa bella è questa, dice, non glielo dico, io voglio che rimanga in questa sua, proprio non voglio che la mia notorietà possa in qualche modo influenzare la sua vita o possa influenzare la sua infanzia, per cui lo tengo lontano da queste cose, poi un giorno lo scoprirà, sarà, vabbè, però per adesso cerco di rimanere molto sull'anonimato. Guardiamo il film insieme, ci divertiamo molto insieme, a volte farà anche finta di non sapere come va a finire, ed è, se la fai la recita la devi fare fino in fondo, ragazzo mio, non è che te puoi fermare quando vuoi.
1: Come

Radio San Marino, sono le 16, ancora buon pomeriggio e buon weekend da Mirko Zani. Ultima mezz'oretta insieme che ci vedrà fino alle 16.30, poi lasceremo lo spazio alle Super Hits, cioè mezz'ora di musica senza interruzioni. Abbiamo ancora un paio di notizie da leggere, ma soprattutto abbiamo ancora tantissima musica da ascoltare insieme. Tra poco ci occupiamo anche di Boy George, che insieme alla nostra Senit è stata protagonista dell'ultimo Eurovision Song Contest, ma ci sono delle cose molto interessanti, ne parleremo tra poco. Intanto arrivano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Una voce incredibile è quella di James Morrison, che abbiamo ritrovato con Please Don't Stop the Rain dal 2008 nel pomeriggio di Radio San Marino. Ancora buon weekend da Mirko Zani. Nella nostra ultima mezz'oretta insieme parliamo di Boy George dei Culture Club. Lo sapete, Boy George è stato protagonista insieme a Sanit a rappresentare San Marino nell'ultimo Eurovision Song Contest. Ebbene, l'artista sarà a Milano con la sua band, cioè il Culture Club, e sarà esattamente al Parco della Musica di Milano, che è l'unica data in Italia del suo concerto, del suo tour, il 9 luglio prossimo. Quindi se volete acquistare i biglietti per gli appassionati, anche perché a quelli della mia età, della mia veneranda, che non è una terrazza la veneranda, capito? Dove vai? Prendo un tè sulla veneranda? No, quella è la veranda. Occhio, non sbagliatevi. Va bene, comunque dicevo, alla mia veneranda età rimuove dei ricordi meravigliosi, cioè riporta a galla delle cose straordinarie nei primi anni Ottanta con la sua musica. Eravamo tutti intenti a ballare, ad ascoltarla anche dalle radio. Qualcosa di fantastico. Allora, il 9 luglio al Parco della Musica di Milano, unica data italiana, Boy George e Culture Club, da non perdere assolutamente. Intanto arriva Nicolò Fabi sulla radio che senti.

Sempre bella la musica di Bruno Mars nel pomeriggio di Radio San Marino. Se io vi chiedo che cos'è il Wonder Love, lo sapete? È comunque la tendenza dating dell'estate. Allora, gli amori nati in vacanza possono essere intensi e travolgenti, ma non sono sempre così semplici da gestire quando il viaggio finisce. Allora, Wanderlust descrive la voglia di viaggiare. Wanderlove è una parola più specificatamente legata alle relazioni che possono nascere durante le vacanze. Tendenza particolarmente diffusa in questa estate quando le persone si spostano di più, va bene? Quindi dovete, non pensate, non è più avventura. Una volta si chiama, hai avuto le avventure? No, non si dice più avventura, ma si dice Wanderlove, che sono gli amori estivi, quelli che nascono così, tra un ombrellone e l'altro, tra un gelato, tra un bagnasciuga e l'altro, tra un bagno e l'altro, perché se siete al mare potete fare il bagno. Non so se funziona così anche in montagna, sono mai stato, quindi non so come se funziona tra un porcino e l'altro, è un fungo, dai su, potete essere subito lì a farmi la cosa. Allora, non so se funziona così anche d'estate in montagna, ma se è estate evidentemente l'amore può sbocciare anche ad altezze incredibili.

Mi piace, quanto mi piace. Bossa Nostra era Gaia su Radio San Marino. È l'ultima canzone che ascoltiamo insieme. No, c'è ancora Brash con Dai, che fai? Dai. Però intanto noi dobbiamo cominciare a metterci avanti coi compiti e possiamo cominciare a salutare. Allora, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento pomeridiano nel weekend di Radio San Marino. Ci fermiamo qua, tra poco mezz'ora di musica senza interruzione, all'interno Sting, J-Ax, Vasco Rossi. Qua c'è un sacco di bella musica, quindi mettetevi comodi perché sarà mezz'ora senza assolutamente interruzioni. Bene, per quanto mi riguarda, a questo punto è dopo dare gli appuntamenti che ci aspettano. Ci ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 6 qui per darci ancora una volta il buongiorno. Io vi stresserò chiedendovi con cosa fate colazione, ma sappiate che la mia è solo ed è tutta invidia, perché io colazione non riesco a fare, un caffè velocissimo, ma non riesco a fare proprio di meglio. Da Mirko Zanni è tutto, ancora buon weekend e buon proseguimento.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa. Tra poco.
1: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6. Anche no, grazie. Lascia fare.
2: Ok.
1: Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi e domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata.
2: Guest, contest, talk, sport, DJ set, freestyle, breakers.
1: Va a vedere se fuori piove per cortesia.
2: Vado.
1: Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
3: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti

Loro non si fermano neanche nei giorni di festa, i veri businessman, immagino. Dito nella piaga, però si diverte un po' a prenderli bonariamente in giro, voglio dire. Lara, 17:33, vi rendete conto che caos sta scatenando Dua Lipa a Palermo proprio in queste ore? Perché da fonti precise sappiamo che c'è un'atmosfera veramente incredibile, cioè roba che non si vedeva da tempo. Sapete che i due sposini hanno fatto il primo matrimonio, quello diciamo così ufficiale, a Londra, ma poi ne faranno un altro a Palermo, almeno così si dice. Loro sono già lì e questo è un dato di fatto, e sappiamo anche dove alloggiano, in uno dei più grandi hotel, grand hotel di Palermo, ovvero Villa Egea. Pensate che hanno affittato, per così dire, una suite da 105 metri quadrati, cioè praticamente una cosa pazzesca, 6.000 euro a notte. Però c'è anche il loro meraviglioso yacht che è lì attraccato praticamente davanti, anche in questo caso costosissimo. I paparazzi per il momento li fotografano tranquilli, lei addirittura con un cappellino messo all'indietro, cioè sembra che se la stia godendo tanto. Un po' meno invece chi lavora appunto in queste mansioni, cioè quello di fotografi, paparazzi che addirittura si mettono anche nelle altre barche per poterli fotografare, insomma. Vabbè, ci sono molte notizie, tipo si parla di un concerto privato di Elton John, dell'arrivo di Charlie XCX, di feste, come dire, blindatissime che si sposteranno qua e là. Fatto sta che di sicuro non c'è assolutamente niente, se non che questo weekend, insomma, sta movimentando parecchio questa bellissima città siciliana che per il momento è diventato il centro del glamour assoluto. Vi faremo sapere se abbiamo notizie. Intanto ci gustiamo tranquillamente tre successi della nostra compilation con Summer Funk di Francesco Gabbani, Red Hot Chili Peppers e Scar Tissue. Cominciamo con Christina Aguilera.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Amici, dici, ma che succede? Non c'è niente di nuovo da questa band californiana? No, la notizia più interessante riguarda la loro musica nuova, perché in interviste recenti che abbiamo letto c'è il bassista che ha confermato che stanno scrivendo, ma anche registrando nuovo materiale insieme. Addirittura stanno lavorando anche nello studio di casa di John Frusciante, il chitarrista. Quindi, insomma, è qualcosa che si muove, c'è evidentemente, anche se di fatto non è stato annunciato niente, né il titolo né una data. Diciamo che ci sono questi segnali di fumo che fanno pensare che in effetti siano effettivamente al lavoro su un nuovo progetto. Speriamo bene, sarete sempre i primi a saperlo, amici e amiche di Radio San Marino. 17:46, questa è la radio che senti, e lui è Tiziano Ferro, ci ricorda che siamo persone fantastiche, anche se non ce lo ricordiamo spesso.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armand & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone.

0: Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Amiche e amici, stiamo per sentire un gioiello vero, eh? Una di quelle canzoni di Samuele Bersani, ogni volta che la sentiamo è inutile, ci stringono lo stomaco, c'è niente da fare. Siamo negli anni 90, a metà anni 90, l'album è Freak e questa canzone parla, sì, della fine di un amore, certo, però lo fa con queste immagini veramente pazzesche, insomma, e spacca cuore.
2: Rivivi insieme a noi le

Beh, Alex Warren è veramente un tipo veramente tosto, lo stiamo già seguendo da parecchio tempo, ci piace, questo è A Fever Dream. Sono arrivate le 18, amici e amiche, allora voglio fare un pensiero speciale per chi anche oggi sabato ha lavorato, ecco, perché non tutti hanno la settimana corta a 5 giorni e magari però adesso basta, però basta, sì, alle 6 diciamo che per molti è tempo di libertà, e per tutti quelli che invece se la stanno stragodendo in giro, godendosi anche questa giornata, bene, fate benissimo. Un saluto speciale anche ai tantissimi amici visitatori che si trovano qui a San Marino e che stanno appunto in questo caso guardando questi meravigliosi calli e questi panorami incredibili. Insieme parleremo fra poco di cinema e dog fiesta.

gemelli diversi, tu no, allora Parigi, ecco quanta bella roba che c'è a Parigi, c'è una tendenza che sta facendo sorridere un sacco di persone, però in realtà racconta quello che sta cambiando nel nostro rapporto con i nostri amici a quattro zampe, perché stanno nascendo i caffè e pasticcerie dove i protagonisti sono proprio loro, sono i cani e non solo i clienti. Mentre praticamente il proprietario si prende un buon caffè, che fa il cane? Si può ricevere un bel dolcetto che è stato fatto proprio per lui, quindi con ingredienti che gli fanno bene. Al di là di questa curiosità un po' amena, la cosa interessante è per un'altra, perché questi locali sono sempre diventando dei punti di incontro. Un po' succede nei parchi, no? Dove spesso parte quella conversazione spontanea proprio perché c'è un cane e si avvicina un altro cane, solo che qui ci si ritrova attorno a un tavolino, capisci la differenza? Del resto poi i nostri amici fanno sempre più parte della vita quotidiana, finalmente ce li possiamo portare anche in viaggio e sono i nostri compagni inseparabili, quindi perché non portarceli anche in spazi dove stare bene insieme? Anche perché insomma non tutti i locali li accettano, in questo caso addirittura sono anelati. Forse l'idea del pasticcino per il cane può anche far sorridere, però ci dice qualcosa. Oggi gli animali appunto non sono soltanto per la compagnia, ma appunto sono membri della famiglia, bella e buona, no? E a giudicare dal successo che hanno questi caffè parigini, sembra che sempre più persone insomma abbiano voglia di condividere più tempo insieme a loro, anche quando si va a bere un caffè o un croissant, ok? Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

0: Arrivido.
1: George Ezra, nel frattempo, lui diceva di stare a Budapest. In realtà lui è britannico fino all'osso e comunque ultimamente ha mantenuto un profilo piuttosto basso dopo questo successo ormai di svariati anni fa. Diciamo che si è un po' dedicato alla sua vita privata. Succede comunque che artisti che magari hanno avuto un'impennata pazzesca, un successo strepitoso con un hit wonder e poi niente, un po' di silenzio, anche se nelle community dei fan, perché anche George Ezra ha il suo zoccolo duro, si parla spesso della possibilità di nuova musica nel corso dei prossimi mesi, però al momento sono soltanto illazioni. Va bene, ci piace ogni tanto andare a scavare sulle novità che riguardano dei cantanti che magari non sono così famosi, ma che ricordiamo per quella canzone che appena passa in radio. Ah, mamma mia, quanto tempo che non la sentivo. E invece oggi si sente molto spesso la nuova di Mace con Salma e con la Pesce.

0: Stavo pensando a quante canzoni sono state scritte per omaggiare la grande mela, in questo caso un delizioso Empire State of Mind di Jay-Z e di Alicia Keys. Ma dopo questo momento molto glamour, parliamo di un argomento che spesso divide ed è fonte anche di litigi, ovvero ai matrimoni. È giusto portare i bambini, sì o no? Perché si sta spargendo ultimamente un'usanza di scrivere negli inviti proprio di non portarli, e questo ovviamente apre dei dibattiti infiniti, e soprattutto in questi giorni si è tornato a parlare dopo che è spuntato un video, ovviamente diventato virale, che te lo dico a fare, di una nozze d'oro, sì, perché sono dei nonnini che hanno invitato ovviamente anche i loro nipotini al loro cinquantenario e hanno fatto i matti, praticamente li hanno distrutti, li hanno riempiti di coriandoli, insomma hanno fatto i diavoli, e quindi da qui l'argomento è esploso sul web. È giusto non farli venire e scrivere esplicitamente di non portare i bambini al matrimonio, con rischio però insomma di litigare poi con parenti ed amici, oppure se lo scrivi appunto ti devi assicurare la quiete, ma rischi ovviamente una crisi diplomatica. Ecco, se invece li inviti devi accettare secondo me il pacchetto completo, c'è niente da fare, no? Il brindisi potrebbe diventare anche un pianto disperato, i classici inseguimenti tra i tavoli, ma alla fine chi di noi non l'ha fatto almeno una volta?
1: Quando

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Mercoledì 10 giugno via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
7: C'è un nuovo incrocio italiano che profuma d'estate ed è uscito soltanto ieri. Sto parlando di Merck & Cremont, che tornano con un brano che mette insieme tutta l'energia dance ma anche la melodia pop, e questa volta lo fanno chiamando due voci che si riconoscono subito, cioè quella di Serena Brancale e The Colors. E il titolo è veramente tutto un programma, perché parte dell'immaginario di Napoli, no? Però alla loro maniera, no? Rivisitato in chiave moderna. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, a Partenope.
8: Ascolti su

Fantastici, American Cremont, ma soprattutto Serena De Colos e Partenope, il mito della sirena, simbolo appunto di Napoli. Ma adesso invece vi porto un po' più a nord Italia, cioè a Oderzo, in provincia di Treviso. Dici perché? Perché è successa una di quelle storie che partono come un normale controllo stradale, può succedere, e finiscono in una maniera un po' surreale. Allora, la polizia ferma un'auto lungo la strada, solita routine, documento, paziente, verifica, fino a quando qualcosa non convince la gente, perché guarda la foto, poi guarda il conducente, c'è qualcosa che non torna evidentemente, e lui però non si scompone, anzi consegna la patente, che è intestata a un'altra persona, probabilmente, non lo so. Fatto sta che questa persona si è fatta crescere i baffi, la barba, per cercare di assomigliare alla persona presente nei documenti. Peccato che la patente non è sua, evidentemente, una specie di trasformazione graduale, pensava che forse bastasse per rendere credibile la sua falsa identità. Però evidentemente la stradale non c'è cascata, gli accertamenti vanno avanti ed è emersa la chiave, la patente insomma era non sua, e poi denuncia eccetera eccetera. È surreale se ci pensiamo, però parte da una semplice cosa, un posto di blocco, e ti finisce con un tentativo di somigliare abbastanza per poter guidare. Non funziona così, amici, no. Vabbè, fa sorridere, non fa sorridere, ma piacciono invece le canzoni che arrivano in compilation con i Pinguini. Sorry, scusa, lo sento, con The Greatest, e cominciamo con i P and Don.

0: sia insieme a Candy Lamar, uno dei successi senza tempo, potremmo dire, da questo dal punto di vista degli anni 2000, era The Greatest.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: E c'è un appuntamento assolutamente imperdibile in questo weekend, perché torna l'evento dedicato all'hip hop, ma tutta la cultura hip hop al campo Bruno Reffi di San Marino, perché c'è il live show contest già incominciato, ma proseguirà oggi e anche domani, con ovviamente tanta musica, ma anche talk, attività, tutto legato al mondo dell'urban, con la partecipazione di tanti ospiti tipo LA e Visino Blanco e Macello, e tutto supervisionato dal nostro Irol, quindi mi pare una bella garanzia, ottimo appuntamento per divertirsi, campo Bruno Reffi di San Marino con Republic.
1: Radio.

0: Giga. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: Ci sono canzoni che fanno lo stesso effetto anche dopo più di 30 anni, perché quello che stiamo per sentire del 1990 non c'è bisogno di volume alto per farsi sentire a volte, anche per una band che fa hard rock come gli Extreme, che cambiarono completamente le loro regole del gioco con questa meravigliosa Modern Words. Eccoli.
1: Rivivi insieme a noi le

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Alle 18 torniamo in redazione per gli aggiornamenti.
0: Radio San Marino. Le notizie.
10: Buonasera da Monica Fabbri. San Marino festeggia la promozione del rating sovrano da tripla B+ ad A-, entrando nella fascia alta dei paesi considerati affidabili dai mercati internazionali. Standard & Poor's premia crescita economica, prudenza nella gestione dei conti pubblici e rafforzamento della stabilità finanziaria, anche grazie all'accesso di Banca Centrale al programma EUREP della BCE. Positivi anche i giudizi su turismo, occupazione e prospettive di sviluppo legate all'accordo di associazione con l'Unione Europea. Per il segretario delle finanze Marco Gatti, il risultato certifica i progressi compiuti dal paese e premia le scelte del governo anche in ambito energetico. Nessun coinvolgimento nella presunta frode IVA internazionale sulle auto di lusso emerse in Italia. Il governo sammarinese rivendica la solidità del proprio sistema di controlli. In una nota sottolinea come le indagini non abbiano individuato operatori economici sammarinesi coinvolti né attività svolte sul territorio. Il meccanismo fraudolento, dice il governo, sarebbe stato costruito attraverso società inesistenti per l'ordinamento sammarinese e documentazione falsa relativa all'assolvimento dell'imposta monofase. Il riferimento a San Marino sarebbe quindi soltanto formale e privo di riscontri nella realtà economica del paese. Ora la cronaca: una violenta esplosione all'alba, probabilmente dovuta ad una fuga di gas, ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano e bilancio di 3 morti e 2 feriti. Profondo cordoglio dalla Premier Meloni e da rappresentanti delle istituzioni. Le vittime sono un uomo di 47 anni, una donna di 89, suo figlio di 60, estratto vivo dalle macerie e poi morto in ospedale. Giornata green per la Reggenza, che a Montecchio ha partecipato a 3 eventi dedicati ad ambiente e valorizzazione del territorio: la camminata della Genga, la riapertura del vinino Bonelli e l'intitolazione di un piazzale al fondatore dell'associazione micologica Marino Cardinali, ricordato come un paladino dell'ambiente e della preservazione del territorio. Mentre a Coriano è stata intitolata una rotatoria secondo Casadei, padre del Liscio, che a 120 anni dalla sua nascita è stato ricordato con un'opera che lo raffigura mentre suona Romagna Mia con il suo violino. Ed in chiusura torniamo a San Marino per un genere musicale completamente diverso. Al campo Bruno Refi torna a Republic, il festival dedicato alla cultura hip hop, 2 giornate di esibizioni, contest e ospiti d'eccezione nel mondo del rap, con una novità: lo sport accanto alla musica. In programma domani un torneo di basket in piazza Sant'Agata. E per il nostro giornale radio è tutto, vi auguro una buona serata.
0: Radio San Marino, meteo.
11: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Ci attende una giornata di domenica 7 di bel tempo sull'Emilia Romagna. Finalmente l'estate sboccia con alle spalle l'impulso atlantico che ha portato instabilità fino alle prime ore di sabato. Quindi tempo in graduale miglioramento, andrà meglio anche per ciò che concerne le temperature, che gradualmente andranno ad aumentare portandosi su valori in linea con il periodo, e con la prossima settimana si avvertiranno maggiormente. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
9: Che poi era quello che volevamo sentirci dire, anche le parole finali di Trebi Meteo che sanciscono finalmente l'arrivo, se non dell'estate, comunque del bel tempo, l'alta pressione. Intanto cominciamo a goderci questo venerdì sera che proprio schifo non fa. Allora, mezz'oretta ancora insieme a me, un saluto da parte mia da Gigi Restivo. Ci occuperemo anche di una storia che sta girando molto sui social e in modo abbastanza diretto. C'è una signora che mette sul tavolo questa domanda che secondo me molte fanno, cioè i lavori di casa, tutto quello che si fa, i figli, la spesa, la scuola, devono essere remunerati e quanto? Ne parliamo fra poco.

sembra un po' pochettino presto per dare buonanotte alla luna, anzi direi di no. 19:11, il sole è ancora bello alto, ce lo godiamo. Loro erano Chivalry ed era un successo di fine anni 90, proprio un crossover con il nuovo millennio. Vi raccontavo invece di questa mamma influencer, sì, proprio così, si chiama Amber, che ha fatto una cosa molto semplice. Cosa fa? Ha messo nero su bianco tutto quello che fa in casa, in senso ampio, non soltanto le pulizie, certo, ma c'è anche la cucina, la gestione dei figli, la spesa, la scuola, insomma, è il pacchetto completo. Dici perché ha fatto? Ha messo in fila tutto per cercare anche di dargli un valore economico reale. Torna insomma all'argomento del fatto che le persone che lavorano in casa vogliono essere riconosciute come tale. Ecco, la cosa interessante, perché parliamo di oltre $2,000 alla settimana, secondo il suo calcolo, che è una cifra, insomma, che più che per il numero in sé colpisce per il messaggio che vuole portare. Qual è l'idea? Che se tutte queste attività che si fanno in casa, e le amiche all'ascolto lo so che mi fanno sì con la testa, ecco, se fossero messe insieme, pagate singolarmente, costerebbero veramente un bel po' di soldini. Quindi perché quando le fa una persona dentro casa vengono considerati come normali e basta? Ovviamente qui apriti cielo, perché le reazioni sono state diverse, perché c'è chi dice che stia semplicemente dando visibilità a un lavoro che spesso purtroppo non viene riconosciuto, e chi invece ha un'idea totalmente diversa, la vede un po' come una piccola provocazione. Però ora, al di là delle singole posizioni, il punto resta uno: il lavoro domestico esiste, è continuo e spesso non viene percepito dagli altri come un lavoro vero e proprio. Ecco, forse il motivo per cui questo video sta girando così tanto non è tanto per le cifre, vabbè, fanno impressione, ma anche perché ci costringe un pochino a guardare le cose in maniera diversa, da un'altra prospettiva. Ci proviamo?

0: La grinta di Emma, io sono bella su Radio San Marino, poi ci sono quei sabati che non hanno bisogno di grandi programmi, basta che ci sia la musica giusta. E la canzone di Clara e Enrico Rigiotti lo fa benissimo perché mettono insieme due mondi diversi ma che si incastrano alla perfezione. Quindi da una parte c'è la voce fresca e un'altra quella più vissuta e arriva diretta. Poi oggi è sabato, è perfetta, è il momento, è praticamente giusto per sentircela. Si chiama infatti Sabato Sera, Mara Sattei e Enrico Rigiotti.
1: Ascolti i successi di

Facile innamorarsi della voce splendida di Olivia Dean su Easy to Fall in Love, ed è facile anche passare un ottimo sabato sera insieme qui su Radio San Marino, perché vi faccio una proposta. Ecco, e da questo momento in poi, diciamo, vabbè, dalle 7:30 esatte parte una fantastica serata di musica, per esempio con i Super Hits, con le più belle canzoni dagli anni 90 ad oggi senza interruzioni per mezz'ora. Dalle 20 si apre che cosa? Ma la mega discoteca di Radio San Marino, con appunto dalle 20 Radio Caribe, arrivare a tanta musica latinoamericana con Rafael Nuñez. Poi si continua naturalmente, perché alle 21 c'è Paolino Zanetti con 90 all'ora, i successi più belli di quel fantastico decennio, e a mezzanotte anche Lost and Found, che vi fa sentire delle perle dance meravigliose, magari non ricordate subito. Bene, questo è il nostro programmino, quindi se volete noi vi porteremo in giro per il vostro sabato sera, discretamente, ma con la musica più bella. Grazie a Gigi Restivo, se volete poi domani ci sentiamo alle 13 con calma. Buona serata.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Piumè!
5: Dal 1 al 21 giugno, tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
0: Per la tua pubblicità, per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
2: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. San
0: Marino. Buona serata. Sono le 20.
2: Radio
0: San
2: Marino. Radio Car-

Bienvenidos, esta es Radio Caribe, una puntata bellissima. Siamo in piena estate, un mese caldissimo. Saremo qua fino alle ore 20, esta es Radio Caribe, yo soy Rafael Núñez.

Iniziamo immediatamente con tantissima musica e concerti. Pedro Sampaio, attenzione, Pedro Sampaio sarà al Festival di Milano, latinoamericano di Milano, il 14 giugno. Quindi attenzione, la prossima settimana, per gli amanti del funk brasiliero, Pedro Sampaio numero uno in questo momento. Io consiglio già di andare su tutte le piattaforme e chiedere, appunto, già prenotare il biglietto. Non solo è bello andare a questi festival latinoamericani, è un centro culturale dove trovate non solo la gastronomia latinoamericana, trovate artigianato, trovate pitture, cioè trovate libri, trovate scrittori, potete parlare anche con... è tutta una cultura, quindi mi raccomando, Festival di Milano, che c'è già aperto, e appunto in questo caso stavo parlando della serata brasiliana con Pedro Sampaio.

Amiguitos, amiguitos, prima abbiamo parlato di festival, ci spostiamo a Roma, dove ci sarà, come sempre, c'è già il Festival Fiesta. Salutiamo il director principal, che è la Panciuela, DJ Pancio, direttore artistico del festival, e salutiamo il presidente creatore, cioè vice creatore, perché era stato creato già tantissimi anni fa, e da vice è diventato presidente, che è il nostro amico Mansur a Roma. Bene, il 19 giugno ci sarà Gente de Zona, grande gruppo che non ci molla mai. Ci vogliono anche un gran bene, anche perché loro sono partiti con i primi concerti, li hanno fatti qua nella zona di Rimini, Riccione. Mi ricordo quando venivano al Gotha, Altro Mondo Studios, al Beach Café di Riccione, hanno fatto il primo concerto quando erano proprio agli inizi. Adesso, ragazzi, per prenotarli è quasi impossibile. Il loro pezzo forte parte, anzi, loro si sono internazionalmente, quando hanno fatto Bailando con Enrique Iglesias, in quel momento lì parte il loro boom internazionale. Gente de Zona, Enrique Iglesias con Bailando.

0: Bien, amiguitos, aquí estamos de nuevo. Esta es Radio Caribe, un programa puntualísimo. Dalle 20 alle 21, tutti sabati, con la speranza che la produzione prima o poi dica: Nunez, ma perché non lo facciamo tutti i giorni? Perché non facciamo una striscia anche serale? Perché non facciamo mille repliche? Vabbè, che di replica la possono già trovare nella piattaforma su podcast di Radio San Marino, quindi non è un problema, potete riascoltare il programma di questa sera. Bene, amici, vamos para Colombia, dove Maluma ha fatto una salsa. Aveva fatto anche Felices los Cuatro, però adesso ha fatto una bellissima salsa che la dobbiamo ascoltare immediatamente. Il titolo è Tu Recuerdo.
1: Pa' un palacio, si no, te tengo en mi cama. El oro perde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada. Se me fue la

0: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Fabio Cori.
4: Riviera Sound. Fabio Cori. On the mix.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno. Sono le 2.